0: sarega ma 1 2 3 4
1: sarega ma ma sarega ga sare ma
0: manga desa
1: sarega ma ma sarega ga sare ma
0: manga desa
1: manga desa
0: manga desa
1: manga desa
0: manga desa